0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando la radio?

0: Un grande successo di adesso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 104.
1: Touring 104. This ain't no disco.

0: Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è
2: Touring
1: 104.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione è riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente e senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
2: Si allungano i tempi della legge di bilancio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
1: Novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Ministero dei Trasporti viene previsto il superamento dell'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione. La polizia potrà verificarli attraverso i sistemi informatici. Il testo riduce inoltre da 90 a 45 giorni il termine per notificare le multe accertate a distanza senza contestazione immediata. Tra le altre misure, l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite d'età per il trasporto professionale con camion e autobus con verifiche biennali.
2: Andiamo all'estero. Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Oggi Giorgia Meloni interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
1: Nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
2: La cronaca, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Le perizie disposte dalla giudice di Trieste hanno individuato tracce di DNA riconducibili a uno stesso uomo non identificato sui jeans della donna e su uno dei sacchi che contenevano il corpo. Altre tracce maschili sono state rilevate su diversi oggetti indumenti. Gli esperti hanno inoltre accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo del ritrovamento. I risultati saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre e accertamenti non consentono da soli di attribuire responsabilità per la morte della donna.
1: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
3: 2 sconfitte per le italiane nel martedì di Champions. Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. È riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente, senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
2: Si allungano i tempi della legge di bilancio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
1: Novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Ministero dei Trasporti viene previsto il superamento dell'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione. La polizia potrà verificarli attraverso i sistemi informatici. Il testo riduce inoltre da 90 a 45 giorni il termine per notificare le multe accertate a distanza senza contestazione immediata. Tra le altre misure, l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite d'età per il trasporto professionale con camion e autobus con verifiche biennali.
2: Andiamo all'estero. Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Oggi Giorgia Meloni interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
1: Nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. La coalizione guidata da Riad riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riad nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento della raid.
2: La cronaca, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Le perizie disposte dalla giudice di Trieste hanno individuato tracce di DNA riconducibili a uno stesso uomo non identificato sui jeans della donna e su uno dei sacchi che contenevano il corpo. Altre tracce maschili sono state rilevate su diversi oggetti indumenti. Gli esperti hanno inoltre accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo del ritrovamento. I risultati saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre e accertamenti non consentono da soli di attribuire responsabilità per la morte della donna.
1: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
3: 2 sconfitte per le italiane nel martedì di Champions. Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo, sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
1: È tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Questa è Touring 104.
5: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: scientifica, una terra, un popolo e la sua competente passione per l'automobilismo è rievocata dalla gara di regolarità che è appuntamento conclusivo del prestigioso campionato italiano Grandi Eventi. Non c'è altro, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni.